dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

wah wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine? Sguardo di donna che ti fulmina. Come di, come di.

Jimmy, non credi che possiamo? Offrirci un pranzo da pascià. A questo punto della nostra vita.

Jimmy, non so se sei d'accordo. Abbiamo mangiato una bontà. E casomai possiamo farci con quelle due, ma ci vedi tu fin là. Jimmy ballando, ballando, con due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai. Jimmy è sembrato educato, il nostro invito

e ricorda la quadriglia. Ta ta ta ta ta ta ta. Qualcuno, Fantomas, vestito da cane, si aggira su e giù